0: ati.
1: Saatiz derdimi.
2: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskhovebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.